0: Manolo, Manolo,
1: Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Man

Alô, Xavi! Sou cacete! Tantele! Dali, Xavi! Oi! Dali, ui! É putiano, ui! Contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo! Oi! Novo, rico.